mi pavore ciava. Da cagnate della ricciarete da stato, ci mette di terzo maggiore, ci mette di maggiore. Ma di se è di risalire le camere, non si è che quel mondo, è che la gemma, è che... E da lo solo a sapere, ci mette già mia cosa, di terzo maggiore, è che vende la ricciava, che la rispetta, è che per vedere, porca, c'è una candela. Gardando la giunta, quando era un tavolo in charti, gli avvenne, mi sarà scappato, e si beve, mi rattarò, te, te, vado, vado, per il cammino, e se ho avuto, no, vado, scuola. Ma se ho dato, quando ti chiamo, mi sono, che deve leve, se che il mio nome è Mohammed, il terzo, da Hakimi. Shemle da Arabi, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Khalu, Azir şumunu cem yan gazi da acem emdiye kapın zırafı çapın zırafı for keşin nav kandil ekerden zırı. Kanani doktora ki devlet ecvet atı ya çanta ki destana kut ya hiyal uka ma kader umere kader de kul atavlı cemme. Be zalim etsiniz hani gel o vesmin eferiydi rabim şemine kalı kalı cehdülü meleme. Hak salimi tamam ezi heyeşkülü avdali lider imanı bavetteme gel o vesmin emre de sehvavidin ağır resul ya. بسر خدا توانید کم را میشانه گلده میگونی یا ناغه وحمدی لطر زید حاکمی شمنه داره بی لیه کرم کم لی عربه نزان مشید بیر ترز و ترز باقی را گودیم شمد خیال و اسمی گم درد کل و خیال و جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل